Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra, Wahindra,

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru.